kawin tenan idene. Wasewasito dini di jagat. Ebek-ebek kanan idene cening.